0: guisa di notturna io vi ritrovo.
1: Segui per la strada tua
0: e per cebra vita.